0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Buenas noches. Escuchas a Úrsula en Los 40. Let's go.

0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Lugama en los 40.
2: Let 'em march again.